0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Brupundura, Mifata Brupundura.
0: Mizara Falina Wanao.